on fre baso no wetimi a chire wadwe won sema no pa yi ya di agusi mpie ani apaso a abon non kra meka bye bye ya di a chire bibia.